0: fare il dispatch con Milano, forse non può.
1: Prego.
0: What did it cost in dollar trails out for a street?